Che bello che siete con noi. Questa è Radio Selene, la nostra musica, che renderà sicuramente più leggera e piacevole questa giornata, questo nostro venerdì 12 di giugno. Buongiorno, sono le 10.

Devo dire che questa canzone cade veramente a fagiolo, Hungry Times, costò, perché insomma è di oggi vi farò venire fame, già lo so che vi farò venire fame, perché oggi parliamo di cucina, di piatti tipici proprio pugliesi e soprattutto di un piatto, di una ricetta che sicuramente insomma per quanto riguarda i baresi è una delle ricette più amate, identitarie della cucina barese, perché sto parlando degli spaghetti all'assassina. Gli spaghetti all'assassina. È un piatto croccante, lo dico per tutti gli altri amici, io fino a poco tempo fa non lo conoscevo, giuro. È un po' piccante, irresistibile, nato a Bari. Io l'ho assaggiato a Trani, devo dire che non sono stati bravi perché non mi è piaciuto. Ah, Ilio cosa dice? Evidentemente lo hanno fatto bene, però devo dire che sono stata invitata da molti amici, sia Bari che a Trani. No, devi venire Stefano lì, che è il mio Stefano, che io saluto, al quale mando un bacio. Detto, no, devi venire a casa mia per assaggiarli. Quindi prima o poi lo rifarò sicuramente quest'estate, insomma farò un tour da quelle parti casa per casa. Ebbene, comunque, per quanto riguarda gli spaghetti all'assassina, sbarcano a Milano. Milano, stazione di Milano. C'è un locale interamente dedicato proprio agli spaghetti all'assassina, si chiama Assassineria Urbana ed è stata ideata dallo chef La Forgia, che porta nel cuore della città lombarda uno proprio dei simboli gastronomici più amati della Puglia. In realtà mi dicevano che negli anni praticamente questa era quasi una ricetta segreta, no? Da non raccontare a nessuno. Come si fanno gli spaghetti all'assassino? Non si dice a nessuno. E invece praticamente insomma questo piatto oggi sta conquistando veramente il mondo, tanto da attirare turisti, food blogger e appassionati da tutta Italia. Ma qui voglio voi, sì, qual è il piatto pugliese che secondo voi meriterebbe di conquistare il mondo? È il vostro preferito. Qual è? Me lo raccontate? Sì! 347 72 72 274 a partire da

0: noi...
1: Io ve lo dico, ho già inizio ad avere fame perché arrivano già i vostri messaggi e che delizia per il nostro palato. Oggi vi sto chiedendo, insomma, qual è il piatto pugliese che secondo voi meriterebbe di conquistare il mondo pugliese. Mi raccomando, rigorosamente pugliese. E il vostro preferito, sempre pugliese, qual è? Al 347-7272-274. Ora, non è delizia dei palati, ma è sicuramente delizia per le nostre orecchie, perché arriva un pezzo storico, Steely Dan.

3332-7224, perché stiamo parlando insomma della Puglia, sempre più protagonista in Italia e nel mondo, perché insomma da Bari apre insomma questo ristorante dedicato esclusivamente agli spaghetti all'assassina. E quindi vi ho chiesto qual è, no, il piatto che secondo voi dovrebbe conquistare il mondo, ma soprattutto qual è quello vostro preferito. Voglio salutare da Taranto Piero, che mi dice: le cozze tarantine meriterebbero una standing ovation internazionale. Dice: il mio piatto preferito, spaghetti alle cozze con vista mare se possibile. Come dargli torto. Ma voglio salutare anche Sossio da Barletta. Questa è una sua creazione. Volete rubare la ricetta? Ve lo dico. Allora, lui praticamente ha creato questo piatto: il polpo arrosto del mare nostro. Dunque, cime di rape, pomodorino secco, pinoli, filamenti di stracciatella, olio evo e limone. Vedi che ti mangi. Grazie Sossio, ma ne voglio altri, mi raccomando, continuate così con i vostri messaggi, ma anche con le vostre note vocali, più su, più su, più su, sempre più su, così come canta anche il nostro Renatuccio.

Calypso, Luis Fonsi. Io quando penso a questo personaggio, a questo artista, penso sempre al personaggio Fonsi, famosissimo, chi ha seguito quella serie sicuramente sa di cosa sto parlando. Ma ritorniamo nuovamente alla musica, e lo facciamo tra l'altro anche con una bella novità.

0: Bene.
1: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Una parola, un sorriso, una canzone, tanti ricordi. Questa è Radio Selene, quindi grazie ancora una volta per averci scelto anche in questo venerdì. La nostra musica che continua con Bob Sinclair e Kiss.

Niente da dire, niente da fare, insomma Annalisa come sempre riesce veramente a centrare l'obiettivo, eh? Ogni singolo un successo. Questo era il suo nuovo singolo che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene, mentre adesso vi porto negli anni 80, 1986, pezzone dei Blu.

Radio Selene, siamo nella nostra seconda ora insieme. Tra poco ci saranno i vostri messaggi, mentre voglio ricordarvi che alle 11.30 l'appuntamento sarà con il nostro B-Day. Quindi mi raccomando, occhio orecchio, ora pinguini tattici nucleari.

No, che dire, da sogno, da sogno. I Shot the Sheriff, un grandissimo Eric Clapton dal 1974. Onofrio, grazie. A proposito, oggi è anche il suo onomastico, quindi colgo l'occasione proprio per ringraziare il nostro programmatore musicale che ci regala sempre grandi emozioni con la sua musica, il nostro Onofrio Ambrosino. Auguri, tanti baci, continuo così, mi raccomando, mamma che delizia. A proposito di delizie, noi stiamo così parlando anche di piatti pugliesi, no? Quindi qual è il piatto pugliese che secondo voi meriterebbe di conquistare il mondo? Ma voglio sapere anche qual è il vostro preferito. E allora dai, partiamo con Michele. Michele D'Andre che mi scrive: secondo me la burrata dovrebbe essere patrimonio dell'umanità. Altro che conquista del mondo, il mondo dovrebbe inchinarsi davanti alla burrata, lo facciamo anche noi. E ve l'ho detto che oggi, insomma, vi avrei, come si dice dalle mie parti, scazzicato la fame, eh? Vito da Barletta dice: altro che sushi, io esporterei il panzerotto barese in ogni angolo del pianeta. Il mio preferito resta quello classico, pomodoro e mozzarella rigorosamente ustionante. Voglio salutare Maria Antonietta da Biceglie che dice: patate, riso e cozze, indubbiamente. E non sei l'unica, non sei l'unica a pensarla così, perché abbiamo anche, vediamo un po', qualcun altro. Sì, Anna Rita da Bari che dice: oh, allora, io ho un debole per patate, riso e cozze, piatto unico per armonia di sapori, piatto semplice ma di difficile esecuzione ed è simbolo della cucina barese. Tra l'altro, cara Anna Rita, devi sapere che anche uno dei miei preferiti, insieme a Fainet e Cicorereste, anche in questo caso da buona salentina, insomma, come dire di no. Ma attenzione, attenzione, perché arriva anche un'altra ricetta. Angelo da Conversano, lui mi scrive: una bella impepata di cozze tarantine con duia e cipolla rossa di Tropea, scarpetta assicurata. Che poi magari lo si può fare anche insieme alla pasta, non ne avevo mai sentito parlare. Lui mi dice che tra l'altro ha scoperto tutto questo in Calabria, ce lo consiglia. Perfetto, ne avete altre? Sì? 347-7272-274. Continuate a farci sognare, eh? Noi già li immaginiamo questi piatti, sentiamo.

0: me. Fulminacci con il suo nuovo singolo, 18 minuti dopo le 11. E qui praticamente, insomma, l'atmosfera cambia. Lo so, quanti di voi lo stanno aspettando questo momento, i live di Vasco Rossi oggi con Gli Angeli.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa

azul. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene, la nostra musica anche in questo venerdì 12 di giugno insieme a Elia D'Arpa in regia. Oggi c'è Gigi Savoni e dove vi portiamo? Dove vi portiamo? Vi portiamo a consegnare? Bravo!
1: Vite, sì. Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ma è proprio così, i vostri auguri, voi che scegliete noi di Radio Selene per fare degli auguri speciali alle persone a voi più care. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre, non dovete prenotare il bidet tramite WhatsApp, no. Potete farlo in due modi, o tramite la nostra linea diretta, quindi lo 080 898 1188, chiamare in orario ufficio
2: Iliad,
0: o tramite...
2: risponde il servizio.
0: Mamma, subito! Ci riproviamo velocemente un'altra volta? Ma proprio così? No, e dai, non si fanno queste cose. Comunque dicevo... prima di essere interrotta da una che si chiama come me, poi in realtà se ci fate caso, Ilia D'Arpa, va comunque 080 898 1188, tramite mail a diretta@radioselene.it. in questo caso però sento il cellulare squillare.
3: Pronto?
0: Parlo con Marianna?
3: Sì.
0: Marianna, buongiorno, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
3: Grazie.
0: Ma hai fatto sudare, ma hai fatto, perché appena abbiamo chiamato si è inserita quella telefonia, no? Abbiamo detto no! Benvenuta su Radio Selene, Marianna, come stai?
3: Bene, tutto bene.
0: Dove ti trovi?
3: A lavoro.
0: Ah, che lavoro fai? Lavoro, lo possiamo sapere che lavoro fai?
3: Sì, sono un'impiegata.
0: Ok, perfetto. Ok. Allora, oggi giorno del tuo compleanno, secondo me dovevi startene a casa, però sai, a volte non è possibile, vabbè, si festeggerà questa sera. Ma io ti svolto la giornata, guarda, con un messaggio bellissimo che è arrivato per te e che dice così: buon compleanno, amore mio. Se i 20 erano fuoco e i 30 erano progetto, i 40 sono la conferma che sei la donna più bella, forte e vera che conosca. Ti amo. Auguri da tuo marito Fabio. È stato Fabio.
3: Grazie Fabio, grazie amore mio.
0: Ma che bello che è questo messaggio, mi scende la lacrimuccia. Curiosità mia personale, da quanto siete sposati?
3: Sono 15 anni.
0: L'amour.
3: Fidanzati, quindi sono 25 anni che ci sopportiamo e supportiamo.
0: Supportiamo soprattutto in questo caso, cioè meraviglia. Grazie Marianna per essere stata con noi, per aver risposto alla nostra chiamata. Tanti auguri da tutti quanti noi di Radio Selene, un forte abbraccio a te e a tuo marito Fabio, auguri di cuore.
3: Grazie anche a voi, ti ringrazio.
0: Grazie a te, buona giornata. Termina così il nostro appuntamento con il nostro bidet, che però torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Do it to me. Adesso attenzione, attenzione, io li ascolto e me ne innamoro sempre di più. Sto parlando di una band che appena partono, proprio come in questo momento, ti fanno venire voglia, che ne so, di abbassare il finestrino, di sorridere, di ascoltarli, di viverli. Parliamo di The Jungle, novità.

0: Radio Seleni.
1: Il tempo che corre velocemente, ma lo facciamo veramente alla grande, come sempre con la nostra musica che vi sta accompagnando ovunque voi siate in questo momento. E allora, canzone bellissima, è quella di Blanco qui insieme ad Elisa.

Where is my husband? Ray alle 11:56. Abbiamo fatto la rima, sì? Adesso per attenzione. Questo, quando dico io poi che i nostri classici ci portano così magari avanti e indietro nel tempo, sicuramente, insomma, queste canzoni sono legate a noi, alla nostra vita. Lucio Dalla. Chissà.

Quanto ci manca, quanto ci manca la sua musica, anche se insomma abbiamo ereditato veramente dei pezzi indimenticabili. Questo era uno dei tanti di Lucio Dalla ed era Futura. Un minuto dopo le 12.

Bravi, bravi, bravi, mostruosi nella loro bravura. Oasis con Stand By Me. Quasi quasi oserei dire mangiando, invece non è proprio così, ma ascoltando la nostra musica siamo entrati in questa che è la nostra terza ora insieme. Tra poco parleremo di università e di futuro, di lavoro. Rimanete con noi.

essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Allora, parliamo dei nostri ragazzi, parliamo dei nostri giovani, parliamo del loro futuro, perché insomma con sacrificio spesso li si manda avanti, no? Nelle scuole, quindi fino ad arrivare all'università, però il problema poi è sempre lo stesso. Ci si chiede, ci si domanda: che futuro ci sarà? Troveranno lavoro? Perché insomma questa è la domanda che ci poniamo noi genitori, ma ovviamente anche i nostri figli. Ebbene, una nuova classifica dedicata proprio all'occupazione dei laureati ha premiato ancora una volta il Politecnico di Bari, che si conforma tra gli atenei italiani con miglior risultati per l'inserimento nel mondo del lavoro. Pensate che in questa classifica è al secondo posto. E diciamo che sicuramente insomma questa notizia ci rende particolarmente orgogliosi, perché insomma racconta in questo caso una Puglia un po' diversa dagli stereotipi, no? Perché la nostra è una terra che spesso insomma premiamo per il mare, per il turismo, per le nostre tradizioni, per le nostre innovazioni, in questo caso anche ricerca, tecnologia e formazione di qualità. Ebbene, dietro questi numeri ci sono migliaia di ragazze e ragazzi che investono sul proprio futuro, che studiano, che si impegnano e che dimostrano che il talento in questo caso può nascere e crescere anche nel nostro territorio, con la speranza e l'augurio che oltre al talento insomma ci sia anche un futuro vero e reale, non vedere questi giovani sempre così prendere le valigie e andare altrove.

convento. Allora, io provo ad immaginare l'emozione, no, che ha provato Alfa, perché lui ha sempre dichiarato, insomma, che è diventato poi, tra l'altro, proprio quello che è diventato, un grande artista, grazie proprio a Jovanotti, perché lui era piccolino piccolino quando ha assistito al primo concerto di Jovanotti ed è diventato il suo idolo. Quindi sentirsi chiamare da Jovanotti e dire: oh, che dici, collaboriamo insieme, è stata una grande gioia. Ora Francesca Michelin.

0: Radio Selene ad accompagnarvi la nostra musica, ma attenzione, attenzione, perché mi dite cosa fate di interessante domani? No, perché io un consiglio ce l'ho, Domani, sabato 13 giugno, noi di Radio Selene vi aspettiamo, ma soprattutto vi invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda. La Fiorente, che pensate festeggia ben 100 anni di attività, non dico 100, 100 anni di attività. Ebbene, a partire dalle 18 noi di Radio Selene vi racconteremo tutto sul party di anniversario de La Fiorente e lo faremo in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, quindi vi aspettiamo domani sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie e in diretta dalle 18 su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

Miley Cyrus insieme a Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood con Secret. Beh, non è un segreto che oggi, insomma, stiamo parlando di piatti pugliesi, i vostri preferiti, ma anche quel piatto pugliese che secondo voi meriterebbe, insomma, di conquistare il mondo. Allora, io voglio salutare innanzitutto Antonella che mi scrive dalla provincia di Brindisi. Cioè, allora, secondo me le bombette della Valle d'Itria farebbero impazzire chiunque. Comunque il piatto del mio cuore però è il purè di fave con le cicorie, perché ricorda tanto la mia mamma. È perché poi i piatti sono anche ricordi, ricordi veri, legati insomma alle nostre mamme, ai nostri genitori, ma anche ai nostri nonni. Allora, devo salutare, dare il benvenuto anche a Francesco, che è di Conversano e che in arte sui social è presente come Fra Fornelli, scritto tutto unito, Fra Fornelli, e lui mi scrive: allora, una ricetta storica di nonna leggermente rivisitata che mi ha portato a vincere il programma Ricette d'Italia con Benedetta Rossi, ma che meraviglia! E questa ricetta è cavatelli con crema di patate profumata al limone e cozze. Spettacolo, spettacolo! Grazie Francesco. Fra i Fornelli, se vi interessa magari rubare e rubacchiare qualche ricetta. E comunque grazie per essere dei nostri, benvenuto su Radio Selene. Leonardo da Taranto, la tiella di patate, riso e cozze, devo dire che sta andando alla grande. Allora, lui ci fa anche velocemente la ricetta, dice: con gli ingredienti elencati rigorosamente in quest'ordine, come la formazione campione del mondo 82, Zoff Gentile Cabrini, che poi è il piatto in cui mi cimento con ottimi risultati, una delizia per il palato, una carezza per il cuore. Leo da Taranto. Ah, che fame che m'è venuta! Allora facciamo così, continuiamo con la nostra musica, ora con Calcutta.

Hai ragione, ma insomma voglio dire le orecchiette con le cime di rapa, che conosciute veramente in tutto il mondo. Ma Costanza D'Amolfetta giustamente dice: ma scusa, la parmigiana, quella con le melanzane fritte, dove la mettiamo?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E così ci avviciniamo anche per oggi al momento di saluti finali. Stanno per terminare queste nostre tre ore insieme passate ad ascoltare musica e a chiacchierare, quindi grazie come sempre per essere stati dei nostri. La nostra musica che torna con Damiano David.

Non solo la nostra musica, io voglio salutare e abbracciare anche Nico da Casa Massima, che a proposito di cibo che dovrebbe fare il giro del mondo, gli dicevo: ma vogliamo parlare della zampina di San Michele di Bari, che è ufficialmente IGP? Ah, oggi devo dire che vi ho regalato veramente tanti tanti buoni piatti pugliesi, ne mancano tanti. Buon appetito a tutti con la nostra musica, adesso ritroviamo anche George Michael.

Bel funk di Francesco Gabbani a chiudere il nostro appuntamento di questo venerdì 12 di giugno. È stato bellissimo anche oggi, grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Grazie Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, un bacio anche a te. Alla prossima da Ilia D'Arpa, buon fine settimana e appuntamento a lunedì.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Awa!

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:46. Il santo del giorno è Sant'Antonio di Padova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 giugno del 1946 Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno che aveva sancito la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1971 il New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam. Nel 1983 la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquista un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali. Oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole, diventa il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Nel 1981 a Vermicino, in provincia di Roma, a seguito della caduta in un pozzo artesiano situato in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati e dopo 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio, muore Alfredino Rampi. Il dramma fu seguito tramite una diretta televisiva non stop lunga 18 ore a reti Rai unificate. E nel 2005 Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 giugno del 1956 il Real Madrid si impone per 4-3 sulla squadra francese Stade Reims, vincendo la prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 giugno del 1989 Zucchero rilascia il disco Oro, Incenso e Birra. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni debutta in radio. E nel 1994 Laura Pausini pubblica il singolo Gente. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni il cantante e chitarrista italiano Michele Zarrillo. Stesso numero di candeline per la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Maria Latella. Compie 45 anni l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense di origini irlandesi e italiane Chris Evans. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare.
0: Stai ascoltando

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su

0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
1: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96, Barese, è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in direzione Brindisi in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è
1: magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: people see.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Galitbaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3.600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trovava a 4.061 metri di quota. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026 a Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E poco prima del via lo show con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morissette. Dopo la festa il calcio giocato e il mondiale per il Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay ed è finita 4-1. Intanto la FIGC replica le parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e caduta di stile. Il calcio insegna rispetto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

0: Chicanteria, cheese empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Radio Selene.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Domenica. Stai ascoltando Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il memorandum di Islamabad, quello che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, non è mai stato così vicino alla conclusione. A dirlo è il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X prontamente ricondiviso da Donald Trump.
2: Intanto nella notte il CENTCOM ha fatto sapere che gli Stati Uniti avrebbero abbattuto diversi droni d'attacco unidirezionali lanciati dall'Iran nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Eventi di possibile tregua tra Iran e USA non sono visibili neanche sull'altro fronte. Nel sud del Libano infatti continuano gli attacchi israeliani contro Hezbollah, che a sua volta avrebbe attaccato la cosiddetta zona gialla imposta da Tel Aviv colpendo alcuni militari dell'IDF, anche se l'esercito israeliano non ha confermato.
3: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà.
2: Ad Osio Sotto, in provincia di Bergamo, i carabinieri della tenenza di Zingoni hanno arrestato un 53enne del posto in flagranza del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari a seguito di un violento impatto avvenuto in strada. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno accertato che un'auto aveva urtato tre veicoli parcheggiati provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c'era il 53enne che si trovava nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna. L'uomo ha rivolto reiterate minacce alla donna, anche alla presenza dei militari intervenuti, ed è stato arrestato e poi posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
3: Elon Musk è il primo triliardario della storia. Ieri i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX ha esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2.000 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%.
2: Il calcio mondiale 2026, gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Mauricio Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto il Canada inizia invece con un pari. I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: fatto a voce in diretta su Radio Selene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Beh, questa sigletta ci mette sicuramente di buon umore e meno male. Oh, allora, notti di fuoco, ho la voce da cucino, non la faccia da cucino perché quella non potete vederla per radio, per fortuna non si può e non si deve, invece la voce è quella da cucino, notti di fuoco, ma che avete capito. Si lavora anche di sera e di notte, nel senso che tanti saggi di danza, eventi, serate, stasera ce n'è un'altra. Intanto la vostra vita come scorre? Come va questo weekend? Come si apre? Intanto sicuramente con il sole e per quel che riguarda Radio Sirene con la voce di Stefano Alicchio. Saremo insieme sino alle 12. Davanti a me, dall'altra parte del vetro, in un altro emisfero, quello boreale, c'è il mio Dario Quagliarella che diciamo vive una vita tranquilla perché lui ha acceso il climatizzatore, ma non faccia quell'espressione, ha acceso il climatizzatore, quindi ha la temperatura giusta, io devo accenderlo immediatamente. Intanto buon onomastico, non Dario, a te, a tutti di Antonio, Antonella, Tonino, Antonietta. Auguri, auguri di cuore perché oggi è il vostro onomastico. Che fate di bello? Offrite a zio Stefano e a zio Dario? Corso Garibaldi 39, il nostro indirizzo, per caffè e cornetto. Per la canzone invece ci pensiamo noi.

0: bella questa canzone di Biagio Antonacci qui su Radio Selene, 3 minuti dopo le 9, ma tra me e te, tra you and me, c'è anche la redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. È stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che venerdì notte ha investito e ucciso l'amico 17enne Giorgio Piena Barca a San Nicandro Garganico, mentre il minorenne insieme ad un altro amico stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato a una festa di compleanno. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Un vasto incendio si è sviluppato ieri nel campo nomadi di via San Severo alla periferia di Foggia, dove sono esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, oltre ad agenti della polizia locale e uomini della protezione civile. A complicare le operazioni di spegnimento il forte vento. Diverse baracche sono state avvolte dal rogo. Il fumo ha raggiunto l'abitato cittadino rendendo l'aria irrespirabile. Le strade di accesso a via San Severo sono state chiuse. Al via la 6ª edizione del forum in masseria organizzato dal giornalista Bruno Vespa nella sua struttura in Puglia. Tra i temi crescita economica, transizione energetica, mobilità green, sostenibilità del sistema sanitario, presente e futuro dell'agricoltura e turismo, intelligenza artificiale e l'impatto sull'occupazione. Ospiti ieri i ministri Urso, Pichetto Fratin, Lollobrigida e Abodi insieme al governatore pugliese Antonio De Caro. Oltre 40 artisti italiani e internazionali, 21 appuntamenti in 10 comuni pugliesi e una proposta musicale trasversale, intergenerazionale con generi che spaziano dall'hip hop alla musica prog rock. È il programma del Locus Festival in calendario dal 18 giugno al 2 settembre. Il cartellone di appuntamenti quest'anno si ramifica su tutto il territorio pugliese, toccando nuove mete come Ostuni e le grotte di Castellana. Tra gli ospiti internazionali David Borney, Talking Heads, John Lennon, Nick Knapp e di Horba, accanto alle star italiane Mannarino, Fra Quintale, Fulminacci, Daniele Silvestri e Dito Nella Piaga. Calcio, ancora una fumata nera al termine delle interlocuzioni tra il comune di Bari e la SSC Bari sulla disponibilità dello stadio San Nicola. Il sindaco Vito Lecese ha ribadito il suo no, non avendo ricevuto sufficienti garanzie da Luigi De Laurentiis sulla vendita del club in chiave 2028, anno che sancirà il divieto di multiproprietà. La società di calcio pugliese intanto paventa il rischio di non poter iscrivere la squadra entro il 16 giugno, non avendo ancora avuto disponibilità da altri impianti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
5: La vita è un'opportunità. è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Questa è Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene e noi siamo pronti come sempre a farvi compagnia anche per questo weekend con Stefano Malicchio e soprattutto con le canzoni più belle. Attenzione, attenzione, avviso ai naviganti, tra poco parleremo di invidia, invidiosi. Adesso c'è Fiorella Mannoia con la Iola, subito Lucente, Love Bites Back.

bella questa canzone di Fiorella Mannoia, si chiama L'Aiuola, l'abbiamo ripescata dal nostro archivio e non lasciatevi ingannare, non vi fate trarre in inganno, non è una canzone green, chi vuole intendere intenda, tutti gli altri nel camper. Oh, allora, campa cavallo che l'erba cresce, caro Quagliaretti, vedo sorridere, dici questo è irrecuperabile, vabbè, insomma, quando ci svegliamo così e così mi dovete prendere. Oh, allora, adesso vi prendo per mano e vi porto un argomento. Oh, lo so che farà storcere il naso a qualcuno o magari quando comincerò a parlare del focus e di quello che sarà l'argomento, molti si volteranno dall'altra parte perché nessuno di voi è invidioso, vero? O invidiosa, giusto? Quindi non sto parlando di voi, non vi preoccupate. Stamattina voglio partire proprio con una riflessione senza filtri. Alzate la mano, se siete alla guida, no, alzate il piede. Quanti di voi nelle ultime 24 ore hanno aperto i social, hanno visto la foto di un amico o di un parente in vacanza o ad una cena pazzesca e invece di pensare oh che bello, guarda Maria e Giovanni sono andati in questo ristorante gourmet, sono andati in questo resort, che carini, che bello, e invece di pensare che bello, hanno sentito quel pizzico di sana invidia che poi sta sana invidia, o invidia o non è invidia. Per me la sana invidia non esiste, esiste l'invidia e basta. Poi la frase che sento spesso dire, no, lo sento dire nel dialetto pugliese, cud ste bun, che de ste bun, è un classico. Chi non l'ha mai detto? No, ora io vorrei che foste sinceri con me stamattina. Tranquilli, però non siete gli unici, siete nella media. È appena uscito un dato molto curioso. Il 60% delle persone, secondo questa ricerca, ammette di provare invidia per i viaggi e lo stile di vita dei propri amici sui social. In pratica, più della metà di noi, davanti alle foto perfette degli altri, si ritrova a desiderare di essere al loro posto. Una volta ci si limitava a guardare l'erba del vicino nel giardino a fianco e si dice l'erba del vicino è sempre più verde. Oggi guardiamo lo schermo dello smartphone, vediamo vacanze da sogno, weekend impeccabili, aperitivi al tramonto e diciamo e basta, e beh, ci fate morire di invidia. Vabbè, insomma, parliamo dell'invidia stamattina, va bene, affrontiamo questo argomento, non abbiate paura, adesso c'è Gaia con Bossa Nostra.

solo nostra, l'invidia è solo nostra. Vabbè, parliamo di invidia perché siamo partiti da questo dato: il 60% delle persone ammette di provare invidia per i viaggi e lo stile di vita dei propri amici sui social. Sinceri che non siete altro, ma la verità è anche un'altra, dai, è che sui social solitamente mica mettiamo le cose di merda che ci capitano, le situazioni, sapete, quelle, no. Allora, noi solitamente, ovviamente, insomma, mettiamo in vetrina, mettiamo in mostra solo la parte migliore delle cose che ci accadono, quelle per intenderci da copertina. Nessuno fa una storia su Instagram quando è in coda in autostrada o quando il meteo rovina la gita, eppure quel 60% di noi ci casca ogni volta, guarda quelle immagini, comincia a desiderare una giornata meravigliosa. E allora, visto che i dati parlano chiaro, anzi chiarissimo, apriamo le linee di WhatsApp, parliamone, confidatevi con Stefano Alicchio di Radio Selene, in totale sincerità. Vi ritenete delle persone poco, nanzic, proprio poco poco, invidiose nella vita di tutti i giorni? Vi capita di provare questo sentimento? Vi è mai capitato? E con chi e perché? O siete più del tipo, ma lascia vivere, lascia star, vivi e lascia vivere? O addirittura gioite dei traguardi altrui e voi siete animali in estinzione? Lo so, ma ce ne sono, Allora, ne parliamo stamattina. Ditemi se siete invidiosi al 100%, al 50% o per niente proprio. Ne parliamo al 347 72 72 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: come lo leggi e lo leggi questo cognome, insomma, non è che ispira tanta fiducia, tante cose belle. Senna Spiro, cioè spi uno che muore così all'improvviso, Senna Spiro, se mi spiro un colpo alla testa. E invece noi no, in questo weekend la prendiamo con il giusto modo, con il giusto tono. Vediamo il tempo che farà, dai.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia di questo sabato 13 giugno. L'anticiclone africano regalerà una giornata contrassegnata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e con il sole che splenderà su tutta la regione. Temperature massime comprese tra i 25 e i 31 gradi, minime stabili, venti deboli. Basso Adriatico mosso, canale d'Otranto molto mosso.
1: Stai ascoltando Radio Serene.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

Le canzoni più belle, come sempre, qui su Radio Selene. Doors con Light My Fire. Accendiamo i fari e le luci su un argomento che lo so che poi... Allora, nessuno di noi invidioso, va bene? Nemmeno voi, ok? Parliamo di invidia, però... Io vedo una certa reticenza, no? Quando si parla di queste cose e uno vi chiede: ma siete invidiosi? Abbiate l'onestà intellettuale di dire: sì, sono invidioso, perché qual è il problema? Allora, tra poco arriveremo ai vostri messaggi. Intanto sono curioso di saperlo: lo siete o non lo siete? Anche perché spesso ci ritroviamo in conversazioni di questo tipo, ad ascoltare conversazioni, mica siamo protagonisti di queste conversazioni, vero signore e signori? Allora, vi è mai capitato di sentire qualcuno dire: ah, davvero? Vero? Sì, il figlio di Giuseppina si è laureato. Pensa a te, non fa niente che ci ha messo 10 anni, mio figlio invece in 4 anni si è laureato. E vabbè, ma mio figlio, vuoi mettere mio figlio? Perché il figlio del vicino è sempre più stronzo del nostro, diciamo la verità. Poi, insomma, quante volte ci capita di sentire: povera figlia, ma l'hai vista come esce conciata, come esce vestita? Chissà la madre che cosa le dice, io a casa mia mai l'avrei permesso. E anche qui c'è una punta, come dire, no? Di maldicenza. Poi, sì, lavora, certo, lavora, ma secondo te con quello che guadagna si mantiene da solo? Stanno sempre là a chiedere i soldi, a fare l'elemosina ai genitori a quell'età, mamma mia. Oppure si è fidanzato di nuovo? Speriamo che sia la volta buona, perché l'altro giorno l'ho visto con gli amici mentre la poveretta stava a casa. Vi siete riconosciuti in una di queste frasi? No? Bugiardi. Si parla di invidia questa mattina su Radio Selene, ma anche di musica.

0: oggi scattare una foto.
1: Amici e amiche, noi di Radio Selene oggi vi aspettiamo, invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto, ma proprio tutto, sul party di anniversario de La Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo oggi in via 24 maggio 65 a Bisceglie e in diretta dalle 18 proprio qui su Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.

0: Radio Selene.
1: Canvidiosi che non siete altro, ma voi come ascoltatori, ascoltatrici di Radio Selene, non siete mica invidiosi, ma ansia mai. Dai, andiamo con la musica che tra poco continuiamo a parlarne. C'è Vasco Rossi, ma subito la nuova di Rolling Stones, si chiama In the Stars.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quanti anni hai, Vasco Rossi, dal 1998? Poi c'è un'età reale e un'età percepita. Ad esempio, io ne ho 88 e me ne sento almeno 20-30 di meno. Non esageriamo. Esageriamo invece con la musica. Qui su Radio Selene lo facciamo molto spesso e molto volentieri. Vi facciamo ascoltare le canzoni più belle. Dopo Vasco Rossi arriva quest'altra perlina di Duran Duran. La canzone si chiama Ordinary World.

Ordinary World, Duran Duran, un mondo ordinario basta poco se ci pensate per renderlo straordinario, magari anche una tazzurella e caffè, perché no? Noi ce lo stiamo gustando proprio adesso che sono le 10.

0: Il buon vento di Jovanotti Alfa, il buon vento che è atteso da tutte coloro e tutti coloro che hanno messo a girare la lavatrice e che dicono speriamo che esca un po' di vento così si asciuga subito. Adesso c'è l'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, che ha mediato la trattativa sin dal principio, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Tra i nodi ancora da sciogliere però ci sono la questione del nucleare. Con la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran e il pedaggio che Teheran vorrebbe imporre per il transito nello stretto di Hormuz.
2: Intanto l'esercito israeliano ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano del sud di abbandonare le case. I militari di Israele hanno ordinato di lasciare immediatamente le loro abitazioni e di spostarsi il più velocemente a nord del fiume Zanani. L'ordine d'evacuazione immediato di una vasta area del sud del Libano è stato riferito dalla televisione Al Jazeera.
3: L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'UE.
2: Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà.
3: Tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota.
2: Dopo il Messico a Toronto e Los Angeles sono andate in scena la seconda e la terza cerimonia d'apertura di questo mondiale 2026. Dopo la festa però il calcio giocato nel gruppo B l'esordio del Canada, paese ospitante, inizia con un pari e 1-1 contro la Bosnia. Nella notte italiana per il gruppo D sono scesi invece in campo Stati Uniti e Paraguay, finita 4-1.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
0: Ma che bella giornata di sole, un cornettino, un caffettino e la felicità. Mi sento un po' Albano. Chi fa Romina Power? Adesso invece andiamo ad ascoltare Di Rotta su Cuba con Liberi di Liberità, ma subito c'è Mr. Harry Styles.

0: di rotta su Cuba è liberi dall'invidia. Ne parliamo ancora perché devo dire che è un sentimento che prima o poi viene a galla durante anche le nostre giornate, perché poi l'invidia può riguardare sia l'avere che l'essere, essere o non essere, this is the problem. Per esempio può scattare inevitabilmente sul posto di lavoro, eh? È vero, magari per qualche promozione, per qualche aumento di stipendio, per riconoscimenti ottenuti da qualche collega. Magari ci ritroviamo a dire mi è mai capitato, e certo dopo che ha fatto la gatta morta col capufficio, oppure è ovvio, ha fatto il cascamorto con chi doveva e adesso è diventato quello che è diventato. Vi ritrovate un poco, oppure no, nella vita sociale, quando vediamo due amici o magari due persone che conosciamo e che si amano in maniera totale, in maniera incondizionata, siamo un po' invidiosi quando pensiamo invece alla nostra relazione che non va come vorremmo. Oppure potremmo essere invidiosi per i like e i followers che i nostri amici hanno sui social, ma quella, cari miei, è tutta fuffa, fidatevi. E poi ovviamente in maniera inevitabile siamo un po' invidiosetti per i beni materiali, per le case, per le macchine o per uno stile di vita agiato dei nostri amici. Quante volte ci sarà capitato di dire mo mai visto a quelli che sorta di casa si sono fatti, perché si dice proprio che sorta di casa si sono fatti o che sorta di macchina si è preso, quello sta bene, per forza, vengono aiutati dai genitori, dalla nonna che sgancia, in che senso sgancia? Basta che ci sgancia money, un po' di danaro. Oppure siamo invidiosi per l'intelligenza, la bellezza, la forma fisica dei nostri amici o per le loro abilità intellettuali. E poi diciamo la verità, dall'invidia al pettegolezzo il passo è breve. La domanda ve l'ho fatta e continuo a farvela, tra poco leggerò i vostri messaggi. Voi come siete messi ad invidia? Siete mai stati un po' invidiosi di qualcuno? E magari mi dite anche per quale motivo. Voglio sentirlo anche dalla vostra viva voce attraverso il WhatsApp 347 72 72 274.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar, per me, siete qui su Radio Sirene ovviamente in questo weekend con la voce di Stefano Alicchio. Per me le vere superstar sono coloro che stanno interagendo con me questa mattina al 347-7272-274, che non si stanno voltando dall'altra parte, che non si nascondono dietro un dito e che stanno rispondendo in maniera molto sincera alla domanda: siete invidiosi o siete invidiosse, oppure siete per il vivi e lascia vivere? Vediamo un po', non barate, mi raccomando. Buongiorno a Ross d'Andria. L'invidia non fa parte di me, sono decisamente per il vivi e lascia vivere. L'invidia fa vivere male a chi la prova. Cara Ross, sono assolutamente absolutely d'accordo con te. Buongiorno a Rosanna da Andria, che saluto. C'è un'altra Rosanna, mi mandate in tilt tutte queste Rosanna da Biceglie. Anche lei è per il vivi e lascia vivere, dice, è la teoria vincente. L'invidia è una forma di tristezza e io non voglio essere triste, ma essere felice per me e per gli altri. Ama il prossimo come te stesso. Mamma mia, ma quanto siete profondi e addirittura anche spirituali in questo sabato mattina. Buongiorno ad Anna. Lei dice: beh, io non sono mai invidiosa per le persone, assolutamente no. Quando vedo qualcuno felice sono contento e contenta per loro. Ma che bravi che siete. Buongiorno a Francesca. Lei mi dice: sono diverse prospettive, no? Ci sono diverse prospettive ed è legato soprattutto alla bassa autostima. L'invidioso si rode, l'invidiato se la gode. Brava, hai fatto anche la rima e siamo d'accordo con te. Oh, stanno arrivando altri messaggi. Buongiorno anche a Carlo. Allora lui dice: guarda, ne ho conosciuti tanti, anche che credevo amico, quelli che si mostravano veri e sinceri, vedrai io non ti tradirò mai. Dopo tante che ne ho passate, mi hanno accoltellato alle spalle anche con l'invidia. Insomma, considerazioni amare. E voi siete un po' invidiosi o siete per il vivi e lascia vivere? Ne parliamo stamattina qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: c'è già entrata nella testa questa canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Non ne sbaglia una, le azzecca tutte, brava. Poi insomma ha una voce, un timbro vocale molto riconoscibile, ci piace da morire. Noemi, così come ci piace il weekend di Radio Selene, 10:31. Io sono Stefano, saremo insieme sino alle 12. E tra una settimana a parte il Beach Tour, ma ne parliamo magari più avanti. Adesso ci stiamo concentrando su questo tema, l'invidia. Allora, parere personale, secondo me l'invidia nasce un po' da una sorta di insoddisfazione che ognuno di noi vive, una certa autostima un po' bassina anche, non lo so, ho bisogno anch'io di uno bravo, cioè, ho bisogno di essere psicanalizzato anch'io, magari migliorerò la qualità della mia vita e comincerò a farmi scivolare molte cose da addosso. Questo è un altro argomento che potremmo trattare un'altra volta. È arrivato un vocale e vorrei salutare Luigi, dargli il benvenuto su Radio Selene, anche lui ha dato un contributo sul tema dell'invidia. Ciao Gigi, ciao.
1: Ci sono due tipi di invidia, ci sono quella costruttiva e quella passiva. Magari si può avere invidia verso una persona e magari ti sprona a fare di meglio, quindi magari copiare, diciamo, quella persona per quello che fa. Poi ci sarebbe quella distruttiva, perché c'è gente che pur di, insomma, di affossarti farebbe di tutto. Buon sabato a tutti.
0: Sì, caro Gigi, tra le righe leggo tanta invidia nei tuoi confronti. È vero, è così? Vabbè, dai. Mal comune mezzo gaudio, diciamo così. E voi cosa ne dite? 347-7272-274. Adesso c'è pure Salda Vinci.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: come sempre le canzoni più belle qui nel weekend di Radio Selene. Mamma mia, disco dance anni 80, 1981 del 1981, questa canzone di Sister Sledge si chiama All American Girls. Oh, allora, per tutte le persone invidiose, ho fatto un gestaccio, tanto per radio non si vede, posso sdoganare qualsiasi cosa, posso fare qualsiasi cosa, l'importante è che non si veda, va? L'importante è che si dica invece, siate sinceri, siete mai stati invidiosi di qualcuno e per quale motivo? Dai, che così, dai. Buongiorno a Maria Grazia, lei dice, io sono per il vivi e lascia vivere. Buongiorno ad Isa, lei insomma propone una bella teoria, devo dire, perché mi scrive: l'invidia è come una caramella acida, masticando comprendi chi è dalla tua parte e invece chi decide di allontanarsi. L'importante è essere apprezzati soprattutto dai nemici, in quanto i nemici portano fortuna e serenità al proprio animo. E io che pensavo fosse il contrario, cioè nel senso che poi un po', no, l'invidia arriva, voi che dite, la gelosia in qualche modo arriva, invece secondo la nostra amica Isa no, invece accade esattamente il contrario. Abbiamo un vocale.
1: Farò buongiorno. Sinceramente, ciao. No, non ci credo, no, però non ci do peso, perché secondo me alcuni dicono l'invidia poi porta male, però io penso che se deve succedere una cosa brutta lo succede lo stesso, o con l'invidioso o senza invidioso non cambia niente. Ciao Stefano.
0: Quindi della serie, e chi se ne frega dell'invidia, chi se ne frega, tanto se una cosa deve capitare capita, se non deve capitare non capita. Va bene, buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti voi, che belli che siete, come sempre attivi. Adesso Malika Ayan, la nuova, si chiama Una Possibilità.

0: Amici e amiche, vivete la strada, scoprite il vostro stile. Fino a domani, il Grand Shopping Mongolfiera ospita Feel the Street, un'iniziativa dedicata al mondo degli street sport e della cultura urbana. Per tutta la durata dell'evento, bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni potranno avvicinarsi alle discipline di skate, parkour e breakdance attraverso sessioni didattiche gratuite guidate da istruttori certificati. Le attività si svolgeranno all'interno di un'area appositamente allestita nello spazio esterno del centro e saranno accessibili previa registrazione online oppure direttamente in loco tramite QR code dedicato. Ogni partecipante sarà coperto da assicurazione durante lo svolgimento delle attività. Calendario e orari attività grandshoppingmongolfiera.it. Grand Shopping Mongolfiera, strada statale 16, Molfetta, uscita zona industriale. Grand Shopping, grande, da non crederci.
1: Questa è Radio Seleni.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene, questo è il nostro weekend. Oh my God, che bella energia che c'è qui sulla nostra radio, anzi sulla vostra radio. Ma che bella musica. Arriva Laura Pausini con la sua versione de La mia storia tra le dita, ma subito Sombre con Home.

La mia storia tra le dita, le nostre canzoni nelle vostre orecchie. Questo è il weekend di Radio Selene con la voce di Stefano Alicchio, Laura Pausini. Questa canzone bellissima, l'originale, meraviglioso. Poi lei ha deciso di farla sua. Oh, allora, fatemi salutare Pamela dalla provincia di Brindisi. Lei dice che l'invidia è un sentimento che non le appartiene. Fatemi dare un abbraccio a Maria Rosaria. Lei dice: vivi e lascia vivere, ma sono stata invidiata da tutte le mie cognate. Sei cognate, una più befana dell'altra, ma c'è un vecchio adagio che dice: meglio essere invidiati

Cerbella, questa Believe. E mi fai leggere quest'altro messaggio? Buongiorno ad Angelo. A proposito dell'invidia, lui dice: io penso che se qualcuno invidia è perché sicuramente sto facendo bene e la loro invidia è la mia forza. È la frase che si legge sui truck, sui tir, sui camion. Hai capito, ad Angelo? Dai, che sono le 11 in punto.

0: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the street!
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
7: 11, 9 minuti, 25 secondi in questo istante. Tutto live, tutto in diretta qui su Radio Selene con la voce di Stefano Alicchio. Adesso due canzoni, ma che belle! Amami, amami, Mina e Celentano, ma subito arriva la straordinaria Man in Me di Benson Boone.

voci pazzesche quelle di Mina e Celentano. Amami, amami. Noi amiamo stare con voi e voi ricambiate, devo dire, con tanto affetto. Grazie davvero per esserci anche in questo sabato mattina 13 giugno. Facciamo ancora gli auguri a tutti gli Antonio e Antonia, Antonella, Antoni, Tonino, Tonina. Allora, auguri davvero di cuore da Stefano Alicchio. Adesso parliamo di cani. Sì, perché? Allora, amici, apriamo questa pagina parlando di eccellenze mondiali, ma non parliamo di moda, di cucina, perché oggi l'orgoglio pugliese è a quattro zampe. Direttamente da Celli e Messapica, in provincia di Brindisi, arrivano i due cani più belli del pianeta. Avete capito bene, avete sentito bene, non è un modo di dire. I campioni si chiamano Annabelle e Constantine e sono due splendidi Jack Russell Terrier, nati e cresciuti, come vi dicevo, in Valle d'Itria, e hanno sbaragliato la concorrenza al campionato mondiale e hanno portato a casa un doppio titolo mai visto prima nella storia della razza. Parliamo di una razza iconica, è impossibile non averli presenti, sono gli stessi cagnolini resi famosi dal cinema come per esempio l'indimenticabile Milo, il compagno d'avventure super intelligente di Jim Carrey nel film The Mask. Chi ne ha uno a casa? Faccio la domanda, chi ne ha uno a casa? E lo sapete molto bene, no? I Jack Russell sono veri e propri vulcani di energia in formato tascabile, sono cani da caccia, nati come cani da caccia, sono famosi per il loro coraggio da leoni, un'intelligenza molto viva e un carattere iperattivo che non vi fa annoiare mai. Insomma, sono piccoli ma malcavati, cioè con una personalità davvero gigante. Tutta la Puglia quindi è in festa e noi da oggi guarderemo sicuramente Jack Russell con occhi pieni di ammirazione. Sono piccoli ma atletici, un Jack Russell può saltare fino a 5 volte e poi insomma non si stancano mai, hanno delle pile incorporate. Ma io vi chiedo, qual è il vostro campione di bellezza, il vostro amico a quattro zampe più bello del mondo? Perché alla fine è sempre il nostro. Chi c'è dall'altra parte della radio a farvi compagnia? Sono bassotti, barboncini o sono dei bellissimi intelligenti meticci? Mi scrivete la razza e il nome del vostro coinquilino peloso, il vostro amico a quattro zampe, 347-7272-274, magari se ci avete una foto nella galleria, mandatemela pure, no?

Whiskey Doll, Bruno Mars su Radio Serene. Fatemi salutare Maria Rita Minoia. Voi direte, ma perché? Perché questa è la sua canzone preferita. Ogni volta che scatta, ogni volta che parte, le dice zitti, fatemela sentire, fatemela godere. E vabbè, spero che te la sia goduta anche questa mattina, cara Maria Rita, cari voi che siete all'ascolto. Adesso parliamo di cani. Dopo l'invidia parliamo di cose belle, dei nostri amici a quattro zampe che ci fanno compagnia. Senza di loro che cosa saremmo noi? Degli sfigati, diciamo la verità. Oh, allora vi ho chiesto di mandarmi magari la foto del vostro cagnolino, del vostro amico pelosetto a quattro zampe che vi fa compagnia, che voi amate tantissimo e lui vi ama di più, sappiatelo, e so che lo sapete molto bene. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, mandatemi una foto, andate nella gallery, oppure se siete insieme a lui fate una foto in tempo reale e mandatecela qui al 347 7272 274. Voglio vedere con chi ve la fate. Va bene, dai, che bella questa mattinata, che bello questo sabato. Molti di voi staranno andando a mare, ma molti, perché uno dice, voi della radio salutate sempre i fancazzisti, quelli che hanno tempo da perdere e hanno il tempo pure di andare a mare il 13 di giugno, ma sì, perché che c'è di male? Però vorrei salutare anche tutti coloro che stanno lavorando. Bisogna portare il pane a casa. Che facciamo? Ascoltiamo questa canzone e dopo andiamo con i messaggi. Abbiamo anche il bidet, quante cose ancora, ma che ne sapete? Ma che cosa ne sapete?

0: Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Una settimana, un giorno, un'ora, 11:33, 12 secondi. Questa è Radio Serena, questa è la voce di Edoardo Bennato. Una settimana, un giorno e un giorno speciale per chi festeggia il compleanno, e sapete molto bene che noi festeggiamo in maniera altrettanto speciale i vostri parenti, amici e colleghi. Lo facciamo questo B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ma certo che lo facciamo questo B-Day qui su Radio Selene. Se avete un amico, appunto un collega, un parente, qualcuno a cui volete bene e che volete sorprendere il giorno del proprio compleanno, siete nel posto giusto, perché qui festeggiamo, Mai che ci arriva un pezzo di torta, mai. Vabbè, ora non è che voglio fare la critica, però ogni tanto pensateci, noi poveri disgraziati. Speaker, conduttori radiofonici. Intanto stiamo tentando di contattare la festeggiata. Perché può capitare anche che magari sia impegnata. Ci rispondo. Pronto?
2: Buongiorno, pronto?
0: Sì, Luisa, buongiorno a te. Tanti auguri.
2: Grazie.
0: Ma prego, lui. Oh, è 46 anni, ma è che. No, è una bella età, cioè, sei nel pieno, come dire, della tua seconda, diciamo prima giovinezza. È così o no?
2: Sì.
0: Certo, va bene. Chi sono? Stai cercando di capire chi sono. Te lo dico io, te lo dico.
2: Sì.
0: Allora io sono. Non mi far partire però la canzoncina, Dario, che devo fare le cose per bene. Io sono Stefano, sono uno speaker, conduttore radiofonico di Radio Selene. C'è tuo marito Antonio che ci ha chiamati per farti gli auguri in diretta.
2: Grazie.
0: Ma prego, ma devi ringraziare il tuo marito. Dov'è Antonio?
2: Non c'è in questo momento.
0: Allora, se mi dai il numero, lo chiamiamo, gli facciamo la sorpresa, facciamo pure a lui gli auguri per l'onomastico.
2: Sì, 392.
0: Aspetta, no, non sputtaniamo così in diretta il marito. Aspetta. Okay. Poi te lo chiediamo in privato. Se no, tutti a chiamare Antonio. Auguri, Antonio! Si offre oggi, si mangia. Parliamo di te invece, cara Luisa, sei tu protagonista del B-Day. Allora, come ci si sente a compiere gli anni e a ricevere questi auguri in diretta?
2: È un giorno importante.
0: È vero, vero. Come festeggi? Con chi festeggi?
2: In famiglia.
0: In famiglia, ovviamente. Hai preparato qualcosa di buono, di particolare oggi? Ti portano
2: fuori? Sì, col fette e col sugo.
0: Vengo a casa, dammi l'indirizzo. Tu che dici tutti i fatti? Dammi pure l'indirizzo, in privato, che ti raggiungiamo. Va bene, cara. Veramente, non so se. Dario, se puoi prendere il numero di Antonio, lo chiamiamo tra poco, vediamo di contattarlo. E facciamo gli auguri a nome di tutti di Antonio. Non fare quella faccia. Allora, grazie a te, Luisa. Puoi riascoltare questa telefonata grazie al podcast che è sul nostro sito radioselene.it, così potrai farlo ascoltare ai tuoi amici e parenti.
2: Grazie, non me l'aspettavo una
0: Che B-Day sarebbe, scusa. Che
2: una
0: B-Day
2: bella sorpresa.
0: Bene, siamo davvero molto contenti, ti facciamo tanti auguri, un abbraccio
2: da parte nostra.
0: Auguri.
2: Ciao, grazie.
0: Sì, perché poi la cosa bella è che potrete riascoltare questo momento grazie al podcast sul nostro sito, e così lo fate sentire a tutti. Va bene, il prossimo appuntamento col B-Day, ce ne sono due domani, due B-Day alle 11:30, domani mattina, sempre qui su Radio Selene.
1: Questa è
3: Radio Selene. Come si fa a sopravvivere?

to you. 11:42, questa è Radio Selene con Stefano Alicchio, ancora per una ventina di minuti. Dario Quagliarella, lui che quaglia sempre, ci fa sentire le cose più belle, come questa novità che vi facciamo sentire subito, appena uscita, fresca. Sentite l'odore, sembra il profumo del pane. Mamma mia che bella questa, Canto d'amore, Mango Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Fatemi salutare Mirtilla, bulldog francese di Celie Messapica, Bjorn, un incrocio tra pastore silano e papà incerto, insomma può succedere, e poi Jack, un Jack Russell bellissimo da Turi, che belli che sono!

Sheeran con la sua Eyes Close, abbiamo invece le orecchie ben aperte. Ma quante cose si imparano facendo il conduttore radiofonico qui su Radio Sirena? Intanto chiudo gli argomenti della giornata, perché abbiamo parlato dell'invidia, abbiamo parlato anche dei vostri cani. Possiamo dire che l'invidia quindi è una brutta bestia, avete capito come tutto torna, come tutto torna. E torniamo a fare gli auguri a tutti gli Antonio, perché mi ha scritto Fernando e dice auguri ai Fernando, quindi anche a me, perché Sant'Antonio da Padova in realtà si chiamava Fernando. È vero, abbiamo verificato. Sant'Antonio da Padova, che nacque a Lisbona nel 1195 col nome di Fernando, cambiò il suo nome in Antonio nel 1220 quando decise di seguire gli insegnamenti di San Francesco. Oh, ma le sapete tutte. Vabbè, poi insomma tu, Fernando, ovviamente eri chiamato in causa, per cui eri informatissimo. Auguri a tutti Fernando, quindi, e agli Antonio all'ascolto qui su Radio Selene. Adesso c'è Zucchero con Le Mani.

0: Restituisco le chiavi di questo monolocale, questo studio lo abbandono. Domenica prossima saremo protagonisti della prima tappa del Beach Tour. Caro Dario Quagliarella, tu starai con me sulle spiagge più belle della Puglia, insieme a Luca Catalano ci alterneremo, poi voi seguirete le dirette che saranno gestite insomma da Maria Rita Minoia, dalla nostra Rebecca, insomma c'è aria di festa, aria d'estate qui su Radio Sirene, tant'è che veramente fa molto caldo, godetevi questo caldo, questo mare, questo sole di Puglia e ovviamente la musica di Radio Selene. Da Stefano Alicchio e Dario Quagliarella, buon weekend!
1: Antonio, fa caldo.
2: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: maledetto me. Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate, dove è rimasto negli ultimi anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione in carcere. Una decisione che arriva a meno di 24 ore dall'udienza celebrata ieri, in cui anche la Procura Generale di Milano aveva dato parere favorevole alla richiesta presentata dagli avvocati di Stasi.
1: L'amica della famiglia Di Vita, che è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi sono morte dopo essere state avvelenate con la ricina, avrebbe nascosto che Antonella voleva divorziare dal marito Gianni Di Vita. Riporta il Corriere della Sera, al quale spiega che in diversi messaggi la vittima avrebbe confidato all'amica dei problemi con il marito e le avrebbe chiesto di aiutarla a trovare un avvocato divorzista. Tuttavia la donna avrebbe negato di essere a conoscenza dei dissidi della coppia.
2: Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte, la macchina ha travolto i due ragazzi e poi si è data alla fuga. I giovani camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona.
1: Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, nel Modenese, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Lo riporta la Gazzetta di Modena. L'episodio è avvenuto durante le ore di lezione in una classe prima del professionale. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. L'aggressione ripresa in un video.
2: Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, è tornato a parlare del nucleare intervenendo al forum di Masseria 2026. La scelta politica, ha detto, è per il paese, per il futuro. Il ministro ha poi spiegato che c'è necessità di integrare i sistemi di produzione di energia che sono molto dipendenti dall'estero. Poi ha precisato che il disegno di legge approvato dalla Camera in questo mese e mezzo dovrebbe essere convertito e diventare legge dello Stato.
1: Intesa un passo tra USA e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri in serata al premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio Hormuz.
2: Il calcio: gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi il proprio cammino ai mondiali 2026. Davanti al pubblico di casa di Los Angeles, la nazionale guidata da Pochettino travolge il Paraguay con un netto 4-1 nel match d'esordio valido per la prima giornata del gruppo D. A Toronto, per il girone B, il Canada non va oltre l'1-1 contro la Bosnia. Alle 21 di oggi, ora italiana, scenderanno in campo Qatar-Svizzera. A seguire Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Australia-Turchia.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
0: Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
5: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080.

0: 88 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Ma che meraviglia, oh, grazie.
0: D-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1963.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2000.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2014.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the Street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
4: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Buon pomeriggio amici e amiche, oggi tra poco noi di Radio Selene vi aspettiamo e vi invitiamo in un negozio storico di Biceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto, ma proprio tutto, sul party di anniversario di La Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Biceglie. Vi aspettiamo oggi in via 24 maggio 65 a Biceglie e in diretta dalle 18 proprio qui su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
0: Questa è Radio Selenium.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: 때
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Feel the Street.
12: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Radio Selene. Radio Selene.
13: Radio Selene.
5: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Luca Catalano.
14: Ed eccomi qua, pronto questo pomeriggio a raccontarvi e a raccontarci tutti insieme questo pomeriggio live. Siamo in esterna, ne abbiamo parlato tanto durante la settimana nel mio spazio, ma non solo, in tutta Radio Selene, di quello che faremo questo pomeriggio. Siamo a Bisceglie, in via 24 maggio 65, per un evento speciale, per un evento importante. Stiamo festeggiando i 100 anni di attività della Fiorente e lo faremo raccontando l'attività, raccontando il percorso fatto da questi imprenditori, la storia dell'attività commerciale, come è cambiata, come è cresciuta e cos'è diventata. E oggi insomma parleremo di questo, parleremo di tante cose, non può mancare qualche parentesi e qualche spunto legato alla nostra bella Puglia. Saluto tutto il mio staff, vi ricordo tra l'altro, mentre mi stava crollando la cuffia, che saremo con tanti contenuti anche sui nostri canali social, quindi mi raccomando, tutto quello che vi racconteremo qua per radio potrete rivederlo sui nostri canali social. Pronti, carichi e determinati come sempre, cominciamo!
5: Questa è

8, 13 minuti in questo momento. Luca Catalano con voi, siamo in esterna, lo saremo sino alle 21, io ve lo ricordo, anche perché se siete in zona Bisceglie, noi siamo in via 24 maggio 65, siamo qua e lo saremo sino alle 21 per questa bella, bellissima festa dedicata ai 100 anni di attività della Fiorente. E tra poco avremo qua con noi in postazione i ragazzi che oggi si occupano della gestione, insomma parleremo con loro per capire, per farci raccontare un po' di storia. Tutto questo tra pochissimo, prima però ci ascoltiamo ancora tanta musica, la buona musica di Radio Selene. Questo progetto si chiama Magnetic, il brano e il progetto è Bausa.

Medusa Magnetic su Radio Selene, mentre siamo qua in esterna, e questo lo sapete, ma ve lo ripeterò per tutto il tempo della durata della nostra diretta. Fuori in quel di Bisceglie raccontiamo anche quello che succede in Puglia, e in particolare siamo a Nardò, dove è stato realizzato un murale dedicato a Franco Battiato a 5 anni dalla sua scomparsa. L'opera realizzata

Tra l'altro Battiato non è soltanto, o meglio, non è stato soltanto un cantante, per molti è stato un poeta, un punto di riferimento, un filosofo, un artista capace di unire musica, spiritualità e riflessione. Tant'è che ancora oggi le sue canzoni vengono ascoltate da generazioni diverse e continuano a parlare al presente. Artista straordinario. E uno dei fan più accaniti di Franco Battiato è un artista pugliese, forte, fortissimo, che tra l'altro vive da queste parti. Sto parlando di...

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi.
3: Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Francesco, uno dei due titolari. Intanto buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, vedo e percepisco il clima che si respira questo pomeriggio, è bellissimo perché è una festa, quindi tutti vengono a salutare Francesco e Mauro, bellissimo. Vi percepisco tanto emozionati, no?
1: Sì, 100 anni, portarli bene, 100 anni e non sentirli.
0: Beh, ve li portate alla grande. 100 anni vuol dire costanza, vuol dire voglia di continuare, vuol dire nonostante tutto, perché si sa, si parla spesso di quanto è difficile oggi per le attività commerciali, però voi siete l'esempio, la dimostrazione che con la tenacia, con la voglia si continua e si arriva a toccare diversi obiettivi importanti.
1: Con la tenacia, ma soprattutto grazie ai nostri clienti che ci supportano e sopportano sempre, noi cerchiamo sempre di essere cordiali e stare attenti a quello che proponiamo, che facciamo, attenti alla clientela e più di questo.
0: Tra l'altro, voi, diciamo, raccontando brevemente quella che è stata la storia, no, di questo posto fantastico, è una storia incredibile, perché non è che tu sei giovanissimo, non è che sono tutti tuoi sti 100 anni, però è una storia meravigliosa.
1: È una storia che va avanti da 3 generazioni e ognuno ha una propria storia, ognuno ha una propria identità e ognuno ha cercato di portare avanti quello che si poteva fare.
0: Con prospettive e ambizioni che continuano, che crescono, perché adesso sono 3 i punti vendita, giusto?
1: Eh sì, adesso sono 3, speriamo di diventare 4, no, scherzavo, basta 3 e va bene così, perché noi siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto e è difficile ora stare sempre al passo, perché i momenti non sono quelli di una volta, di 100 anni fa, sempre ogni anno è sempre difficile, però noi teniamo duro perché siamo nati forti.
0: E tra l'altro lasciami dire che da quello che vedo, dalla risposta della gente, state lavorando e continuate a lavorare molto bene, quindi ancora auguri, ma parleremo di voi in tutto il corso della nostra diretta. Goditi gli amici, goditi i baci e gli abbracci e buona serata.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie.
2: Stai ascoltando

0: Piero Pelù con Angun, amore immaginato su Radio Selene, 18 e 42 minuti, sempre in diretta, sempre in esterna per raccontarvi i 100 anni di attività della Fiorente, ve lo ricordo. Soprattutto vi ricordo dove siamo. Siamo in via 24 maggio 65 a Bisceglie. Quindi se ci ascoltate per radio e siete in zona e volete venire qua, ci salutiamo, ci conosciamo, vi regaliamo un gaggio, ci scambiamo una chiacchiera, ci beviamo una cosa, visto che non ci dimentichiamo che questo è l'orario dell'aperitivo. E quindi voglio dire, ci facciamo un aperitivo insieme, si scherza, si ride. Che fai domani? Vai al mare? Non vai al mare? C'è vento? Non c'è vento, insomma, noi siamo qua e se volete vi aspettiamo e festeggiamo tutti insieme questi 100 anni. Ma adesso arriva una bella novità, il mio brano preferito del momento è quello di Coez, si chiama Ci vuole una laurea.
1: Le mani nelle

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Da Bisceglie per questa bella festa che si sta animando. Sono appena arrivate anche le trampoliere per questo momento magico, circondate da bambini, da bolle di sapone, quindi il clima è veramente molto bello. E se siete in zona vi aspettiamo qua via 24 maggio 65 a Bisceglie per festeggiare i 100 anni della Fiorente. Noi siamo qua, oppure se ci volete scrivere, visto che ancora non l'ho fatto, lo faccio in questo momento, potete farlo al 347 7272 274, raccontandomi il vostro pomeriggio. Se magari siete in macchina, state tornando dal mare, state andando a fare shopping, se andate a fare shopping venite qua, vi aspettiamo.

gli anni 80 erano gli anni 80 belli, tondi, tondi. Brano appena ascoltato su Radio Selene, Going Back to My Roots. Buon pomeriggio, le 19:01.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri Iraqi, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
1: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'eli soccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
2: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
1: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. A Perugia, nella stazione Fontivegge, la piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
2: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
1: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole, George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
2: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Feel the Street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Radio Selene.

0: Diana Ving su Radio Selene, ancora un buon pomeriggio, 19:16 minuti, sempre in diretta, sempre a festeggiare i 100 anni di attività della Fiorente in quel di Bisceglie. Ve lo ricordo, siamo in via 24 maggio 65 a Bisceglie e abbiamo un altro ospite. Allora, ricapitolando un po' la storia di questi 100 anni, no? Perché abbiamo detto adesso ci sono Francesco e Mauro, però la storia della Fiorente è una storia che appunto ha 100 anni. Allora mi aiuterà in questa storia, nel raccontare questa storia, Franco Cioce, e tra poco vi spiego chi è. Allora, la storia comincia con un proprietario. Ok, giusto Franco?
1: Sì, il fondatore.
0: Il fondatore. Allora, il fondatore di lì a qualche anno purtroppo scompare.
1: Esatto, sì.
0: E il negozio viene preso da due sorelle.
1: Due cognate
0: che iniziano a...
1: Il percorso del negozio.
0: Dopo queste due, all'interno, quando il negozio era gestito da queste due cognate, all'interno ci lavorava?
1: Ci lavorava mio zio Giuseppe Arruano e io.
0: E Franco, che già lavorava nel negozio. Poi, dopo le due cognate...
1: È subentrato mio zio Arruano, Giuseppe.
0: E chi lavorava dentro...
1: E io.
0: C'era Franco. Poi cosa è successo? Dallo zio di Franco siamo passati a...
1: Ai ragazzi, Capurso, Mauro e Francesco.
0: Oh, e chi ci ha lavorato dentro fino a poco fa, ma adesso per fortuna direi anche per lui è in pensione?
1: Sempre Franco.
0: Insomma, tre proprietari, tre storie completamente diverse, una costante comune che abbiamo qua con noi, Franco Cioce. Ciao Franco.
1: Grazie.
0: Finalmente in pensione, lo possiamo dire?
1: Da 2 anni, sì. Beh, dopo 50 anni penso che...
0: Chi meglio di te ha visto cambiare? Chi meglio di te conosce la storia di questo posto? E come l'hai visto cambiare in tutti questi anni?
1: Beh, diciamo che è cambiato... è cambiato proprio il modo del lavoro. Perché prima era diverso, adesso è tutto un altro discorso. Insomma. Ci vuole molta pazienza, professionalità e cultura lavoro, perché altrimenti non si riesce a raggiungere 100 anni.
0: Assolutamente sì, è un percorso lungo, è un percorso complicato, però è bello sapere che nonostante cambiassero le proprietà, tu sei rimasto uno dei fedelissimi perché evidentemente hai fatto un grande lavoro.
1: Sì, vedendo tre generazioni, 50 anni non è da poco.
0: C'è qualcosa che ti manca oggi del tuo lavoro?
1: Ma all'inizio sì, ma adesso ho dimenticato un po'.
0: E cosa ti mancava all'inizio del lavoro? Qual era la cosa di cui sentivi la mancanza dopo un mese che eri andato in pensione?
1: O la noia, insomma, poi dopo è passato.
0: Bene, ma tu in che categoria ti metti? Quelli che ormai arrivano da te, si fidano completamente di te e quindi tu gli davi tutti quei consigli e uno non obiettava neanche perché dice tanto se me l'ha detto Franco vado...
1: Sì, è così, perché i clienti dopo insomma, tanti anni si fidavano di quello che si consigliava.
0: Bene, Franco, io ti ringrazio, goditi anche tu questa festa perché insomma tanti di questi 100 anni li hai vissuti anche tu, quindi in bocca al lupo, buona festa e grazie tante.
1: Grazie a tutti.

tu cosa fai questa sera? Tenendo conto che noi finiamo alle 21, io devo tornare a Bari, e insomma, non è semplicissimo. Io penso che, vista l'età, mi conviene tornare a casa. Quindi questa sera per me, mentre sono convinto, sono certo che il 90% di voi saranno in giro questa sera a godersi l'estate tanto attesa, perché in un periodo come un inverno appena passato ci siamo lamentati tanto del freddo, la pioggia, tutti a lamentarsi, non si può fare niente, non si può uscire, cioè, adesso che le serate sono splendide, questa sera c'è anche quel venticello che ti fa stare molto bene, quindi secondo me un'uscita ci sta veramente alla grande. 347-7272-274, raccontateci magari anche voi cosa fate questa sera. Noi nel frattempo siamo qua a parlare, chiacchierare ed ascoltare musica. Arriva Tropica.

0: Questa è Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Robbie Williams con Supreme su Radio Selene, siamo sempre in diretta. Devo dire, anzi devo ringraziare Matteo del bar Rose One, perché in una delle attività abbiamo detto che i punti vendita sono due, sono molto vicini, no? I due punti vendita, il primo è dove siamo noi e ve lo stiamo raccontando dalle 18, stiamo festeggiando i 100 anni della Fiorente, siamo in via 24 maggio 65 a Bisceglie, di qui a 100 metri c'è un altro punto vendita dei ragazzi, e lì c'è un carretto che tira fuori delle granite veramente straordinarie, buonissime, e noi per questo ringraziamo Matteo, tra l'altro nostro ascoltatore. Lui, io devo dire, voleva Maria Rita, e quindi mi ha detto: ah, Maria Rita mi ha detto che ci saresti stato tu, io vi ascolto sempre la mattina, mi dispiace averlo deluso, perché sicuramente molto meglio Maria Rita che per un uomo, però devo dire che le granite ci stavano benissimo, questo bel limone, poi con la coppetta, quella che puoi anche mangiare, quindi insomma veramente delizioso. Vedi, anche a parlarne mi sale la salivazione, quindi grazie, tutto ben gradito. E noi siamo qua, continuiamo a festeggiare, tanta gente sta venendo a trovare i ragazzi, sta festeggiando i 100 anni della Fiorente qua in quel di Bisceglie.
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

di innamorarsi troppo qua su Radio Selene, ma da un grande classico della musica italiana ad un brano che magari tra un po' di anni potrebbe, chi può dirlo, diventare un grande classico. È il nuovo di Angelina Mango con Marco Mengoni e si chiama Canto d'amore.

Ali Ucis su Radio Selene, sempre in diretta da Bisceglie, sempre in esterna. Qualche messaggio ai nostri ascoltatori: 347-7272-274 per scriverci. Prima vi ho chiesto di stasera come vi state organizzando. Antonio da Bari dice: stasera pizza con gli amici e partita sul divano. Già, ci sono i mondiali, anche se noi non ci siamo. Comunque stanno giocando, poi magari vediamo cosa, chi gioca stasera. Credo a mezzanotte ci sarà l'esordio del Brasile, se non ricordo male. Poi Maria da Monopoli dice: cena in terrazza con la famiglia e poi passeggiata sul lungomare. L'abbiamo detto, poi c'è un bel venticello, secondo me è azzeccatissima. E poi Giuseppe da Taranto: io lavoro fino a tardi, quindi stasera relax assoluto e serie TV. E lasciami dire anche questo, un grande classico, però un po' di cibo spazzatura ci sta, almeno quello di sabato, se rimaniamo a casa cerchiamo di concedercelo.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Radio Selene.

0: Ask su Radio SLM. A proposito di Ask, io sono qua per chiedere, e in questo caso sono qui a chiedere a Mauro, l'altro socio. Prima abbiamo sentito Francesco, adesso è la volta di Mauro. Intanto buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E poi lasciami dire, perché noi abbiamo iniziato un paio d'ore fa e si respira un'aria molto bella, molto positiva. Stiamo festeggiando questi 100 anni di attività, ma il calore, l'affetto che stiamo percependo, che arriva da parte dei clienti, degli amici, questo pomeriggio è veramente incredibile e testimonia il fatto che, secondo me, state lavorando molto bene.
1: Eh beh, se abbiamo fatto 100 anni è soprattutto grazie a loro. E quindi se loro non ci fossero stati, qui non saremmo adesso a raccontare questa bella storia.
0: È una bella storia che continua, è una bella storia che va avanti, è una storia che ha voglia di farsi raccontare e di raccontare quanto può essere sicuramente complicato il mondo del commercio. Però per chi è tenace, per chi lavora bene, per chi ha dei prodotti di qualità, si può fare.
1: Eh beh sì, diciamo, bisogna differenziare un po', bisogna trovare, fare ricerca ed essere, diciamo, propositivi, non pensare alla crisi, non piangersi addosso, ma andare avanti e sperare sempre in meglio.
0: Beh, è quello che in realtà avete fatto anche voi, no? Con l'ultima, con l'apertura, quella dopo il Covid, no? Che se ne dica, il Covid è stato un periodo molto difficile per le attività commerciali, ma non solo voi, però siete andati un po' controcorrente, avete rischiato, avete avuto ragione anche in quell'occasione e l'avete fatto bene.
1: Eh beh sì, in quell'occasione dovevamo decidere se arrenderci oppure andare avanti, rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di nuovo. Abbiamo deciso e ci è andata bene, ma diciamo i nostri clienti hanno apprezzato.
0: Bene, bene, sono contento. Un'altra domanda che ti volevo fare, no? Alla luce di questi 100 anni, c'è qualcosa che ancora deve realizzare? C'è un sogno, una roba, che un obiettivo, ecco?
1: Eh beh, gli obiettivi ci sono, ci saranno, ma non si svelano, perché altrimenti le sorprese finiscono. Noi speriamo sempre di proporre cose nuove e chissà, chissà, chissà.
0: Questo chissà dice tutto in realtà. Noi ti facciamo e vi facciamo ancora tanti auguri, continueremo a raccontare questa bella festa dedicata alla Fiorente sino alle 21. Mauro, grazie, in bocca al lupo e goditi l'affetto veramente che ti stanno e vi stanno mostrando tutti questa sera.
1: Grazie, grazie a tutti e soprattutto grazie ai nostri cari clienti.

Elisa su Radio Serene. Amore è veramente l'affetto incredibile, l'abbiamo detto poco fa parlando con Mauro, ma credetevi, anzi vi consiglio di visitare i nostri profili social, quello Instagram, se ancora non avete messo il like alla nostra pagina fatelo in questo momento per capire, vedere quello che sta succedendo in questo momento. È come detto il forte, incredibile affetto dimostrato dai clienti, dagli amici di questa attività commerciale della Fiorente, che festeggia i suoi 100 anni, lo sta facendo nel miglior modo possibile e noi vi stiamo raccontando quello che sta succedendo in via 24 maggio 65 a Bisceglie. Clima molto bello, un forte calore, questa dimostrazione del grande lavoro fatto dai ragazzi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.com.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te.

0: Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

E so che non ci diamo pace, tra l'altro continuano ad arrivare delle stoccate da parte del presidente della FIFA nei confronti dell'Italia, mica da poco, ma ce le dobbiamo tenere. E si gioca, c'è il mondiale questa sera alle 21 e giocherà la Svizzera che fa il suo esordio contro il Qatar, e quindi partita che Qatar-Svizzera, ma se non la commentiamo. Mentre a mezzanotte, come avevo anticipato poco fa, c'è il debutto del Brasile, del nuovo Brasile targato Carlo Ancelotti, che giocherà alla mezzanotte del nostro orario, a mezzanotte, e giocherà contro il Marocco. Tra l'altro, una piccola curiosità, perché nel ranking FIFA il Brasile, che naturalmente ha perso diverse posizioni, non è più al numero uno, ma questo ormai lo sappiamo, è al numero 6 del ranking FIFA, giocherà contro il Marocco, che è alla posizione numero 7. Quindi occhio, non diamo per scontato una vittoria del Brasile. Sicuramente non sarà facile, visto che l'Italia non c'è, almeno tifare per Ancelotti possiamo farlo. Ma sì, poi Carletto, cioè, se la meriterebbe una Coppa del Mondo.

Fields of Gold su Radio Selene Sting 1993. Ma adesso una bella novità, perché Malika non si ferma. Dopo il Festival di Sanremo, andato secondo me molto bene, tira fuori un nuovo singolo estivo pensato per l'estate. Si chiama Una possibilità e a cantare, come detto, è Malika Ayane.

delle mie preferite dell'articolo 31, era il 1996. Domani su Radio Selene, e lasciatemi dire quanto sta bene questa domani in una serata pomeriggio come quello che abbiamo vissuto insieme, perché è bello festeggiare al presente, è bello raccontare quello che è successo sino ad oggi, ovvero i 100 anni che stiamo festeggiando della Fiorente, ma è bello anche guardare e pensare al domani, a quello che sarà, a come si proseguirà per arrivare, come abbiamo raccontato prima con Mauro e Francesco, a obiettivi futuri e a festeggiare magari domani altri 100 di questi anni. Buon pomeriggio, le 21:01.

0: Radio Sirene. Io nel segnale orario ho detto buon pomeriggio, perché ovviamente sono settato dal fatto che abbiamo cominciato questa diretta dalle 18, e quindi ero settato nel buon pomeriggio. Abbiamo finito, vi abbiamo raccontato questa bella festa dedicata ai 100 anni La Fiorente, questa attività commerciale. Abbiamo parlato con Mauro, con Francesco, ci hanno raccontato tutta la storia, l'abbiamo raccontata attraverso le loro parole. Tra l'altro l'abbiamo fatto sia per radio ma anche sui nostri profili social, quindi se ancora non l'avete fatto mettete un like alla nostra pagina Instagram, lì ci sono le foto, i video, le storie, le immagini per raccontare questo pomeriggio insieme, questo pomeriggio dedicato a questa eccellenza made in Puglia. Devo salutare e ringraziare lo staff di Radio Selene, perché io sono solo la ciliegina sulla torta, ma poi i pasticceri sono altri, quindi grazie a Viviana, a Flavio, a Teo De Marinis, che hanno curato tutta la parte tecnica, i social e non solo. Ringrazio nuovamente tutto lo staff della Fiorente che ci ha accolto in una maniera incredibile, sono stati carinissimi, sono stati molto gentili sin da questo pomeriggio, e quindi rinnovo il ringraziamento a Mauro e Francesco, tutto il loro staff. Loro sono, lo ricordiamo, in via 24 maggio 65 in quel di Bisceglie, poi hanno diverse altre due sedi, ce n'è una qui poco distante sempre, che si affaccia sempre su via 24 maggio, sempre in quel di Bisceglie. Insomma, sono dei ragazzi bravi, simpatici, i clienti li adorano, quindi questo vuol dire che fanno un lavoro incredibile. Quindi se siete in zona venite a trovarli. E abbiamo detto tutto, Dema? Abbiamo detto assolutamente tutto, non mi resta che salutarvi, non mi resta che ringraziarvi, non mi resta che darvi l'appuntamento a lunedì, perché torno lunedì al mio consueto pomeriggio alle 15 nello studio di Bari, tutto solo soletto, e voi rimanete sempre su Radio Selene. Grazie da Luca Catalano, buon weekend e buona serata.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
3: Beach Tour!
1: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1990.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 Maggio 65 a Bisceglie.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2004.
1: Like no other.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

estivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella, qui su Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.

Rififi, colonna sonora a 5 stelle. Music designer Enzo D'Argento.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.